Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be doje afa. Enyo mu so. Di e be na ko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise for so. E di sia me.